Io andate a impedirmi, ma non per me. Due lettere prendi per due signore, consegna questo fuori via, resto qua.

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?

neppure. Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

tornare a voi, furfante, ho teso troppo e mi discaccio. Hola, leste, leste, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Lesti, lesti, lesti.